0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la messa per Guido, Egle, Bianca, Augusto, Giorgio, Osvaldo. Celebriamo la messa nella memoria di Sant'Ignazio di Loyola. Domandiamo perdono. Signore, che sei disceso dal cielo per la nostra salvezza, Kyrie eleison. Cristo, che sei morto in croce per darci la tua vita, Christe eleison. Signore, che sei risorto e sei salito al cielo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che a gloria del tuo nome hai suscitato nella Chiesa Ignazio di Loyola, concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere la buona battaglia del Vangelo e di ricevere in cielo la corona dei santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Geremia. All'inizio del regno di Ioachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Così dice il Signore: va nell'atrio del Tempio del Signore e riferisci a tutte le città di Giuda che vengono per adorare nel Tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunciare loro. Non tralasciare neppure una parola. Forse ti ascolteranno e ciascuno abbandonerà la propria condotta perversa. In tal caso mi pentirò di tutto il male che pensavo di fare loro per la malvagità delle loro azioni. Tu dunque dirai loro, dice il Signore, se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi, e se non ascolterete le parole dei profeti, i miei servi, che ho inviato a voi con assidua premura, ma che voi non avete ascoltato, io ridurrò questo tempio come quello di Siro e farò di questa città una maledizione per tutti i popoli della terra. I sacerdoti, i profeti e tutto il popolo udirono Geremia che diceva queste parole nel tempio del Signore. Ora, quando Geremia finì di riferire quanto il Signore ne aveva comandato di dire a tutto il popolo, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo lo arrestarono dicendo: devi morire, perché hai predetto nel nome del Signore, questo tempio diventerà come Silo e questa città sarà devastata e disabitata. Tutto il popolo si radunò contro Geremia nel Tempio del Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
1: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
2: Sono più numerosi dei capelli del mio capo, quelli che mi odiano senza ragione. Sono potenti quelli che mi vogliono distruggere, i miei nemici bugiardi. quanto non ho rubato, dovrei forse restituirlo? Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio. La parola del Signore rimane in eterno. Amen. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname e sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda, e le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva anche tu in quel sacrificio, all'ordine e gloria del suo nome, per il bene nostro, dalla sua santa Chiesa.
0: Accetta, o Padre, l'offerta che ti presentiamo nel ricordo di Sant'Ignazio e fa che questo venerando mistero, sorgente di ogni grazia, santifichi nella verità la tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te, o Padre, l'inno di benedizione e di lode. Cristo, Signore nostro, liberamente aderì in tutto al tuo volere e facendosi obbediente fino alla morte, si offrì per noi in sacrificio perfetto a te gradito. Egli consacrò al servizio della tua gloria quelli che per tuo amore abbandonano ogni cosa, promettendo loro un tesoro inestimabile nei cieli. E noi, uniti alla schiera degli angeli e dei santi che contemplano il tuo volto, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode.

0: Veramente santo, veramente benedetto sei tu, o Dio. Tu ci hai voluto in comunione di vita col Figlio tuo, eredi con lui del tuo regno, cittadini del cielo e compagni degli angeli, se conserviamo con fede pura il mistero cantato dalle schiere celesti. E noi, elevati a tale dignità da poter presentare per la potenza dello Spirito Santo il sacrificio del corpo e del sangue del Signore Gesù, tutto possiamo sperare dalla tua misericordia. Per la redenzione del mondo egli andrò incontro liberamente alla passione che ricordiamo con venerazione e con amore. La vigilia di patire per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e, alzando gli occhi, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Obbedendo al divino comando, noi celebriamo, o Padre, questo mistero e, ricercando nel convito del corpo del Signore una comunione inseparabile con Lui, ne annunciamo la morte. Manda a noi, o Padre onnipotente, l'unigenito tuo Figlio, tu che ce lo hai mandato con amore spontaneo, prima ancora che l'uomo potesse cercarlo. Da te, che sei Dio ineffabile e immenso, lo hai generato, Dio ineffabile e immenso, a te uguale. Donaci ora, quale fonte di salvezza, il suo corpo, che ha sofferto per la redenzione degli uomini. Guarda propizio a questo popolo che è tuo possesso e a tutta la tua famiglia, che in comunione con il nostro Papa e il nostro Vescovo, rinnovando il mistero della passione del Signore, proclama le tue opere meravigliose e rivive i prodigi che l'hanno chiamata libertà. Tu che ora ci raduni col vincolo di un amore sincero nell'unità della Chiesa, servaci per il banchetto del cielo e per la partecipazione alla tua gloria con la Beata Vergine Maria e con tutti i santi. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Come ci ha insegnato Gesù, preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito, come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo, nutriti del pane celeste, ti imploriamo, o Dio, il sacrificio di salvezza che ci hai dato la gioia di celebrare nel ricordo di Sant'Ignazio, orienti tutta la nostra vita alla lode perenne del tuo nome, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.